Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario,

facem su omeni cu asta se brava. O viara anima. Mese voia na mi piripipia. Papa obi u ma fa ba gambe. Da se bro mi u fare ba radie.

Continue to bless the Lord tonight. Cause you're a nyame. My ancestors are a nyame. Of a time. Oya hini mo hini. Oya remo erati. Obi di nechi. Oya hini. Erati. Yesi den kampo. Yesi den shirao.

no fefefe. Yesu di atu ni bwasia. Oya no fefefe. Hey! Era di tu ni bwasu watu.